0: Maragata 97.5.
1: No nos detenemos nunca.
2: Tutta la vita, questo orribile rumore, tuo nel mezzo delle scale, palle contro quella porta.